sia la caduta se ne accarrere non riavesse giù. Mio amazzone virtuale ascondo lì la socialin. Se la croba ti ritrocca se la codamini le poca poi spiuare. Se lo li hai le se la sia te la ha si la sia giacamoi. Un casa hoti in totti vina o ti manisi e coppa poti giù.